0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una I.

0: XL.
1: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
1: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
1: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio

0: mobile!
1: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
1: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppi

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 18 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Federico di Utrecht. Ma andiamo a vedere cosa è successo oggi nella storia. Facciamo un enorme salto indietro nel tempo, nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., sotto il Principato di Nerone, scoppia il famosissimo grande incendio di Roma. Le fiamme partirono dalla zona del Circo Massimo, devastando la città per ben 9 giorni. Contrariamente al mito, Nerone non suonò la lira guardando la città bruciare, ma si attivò subito per i soccorsi, anche se poi usò le aree distrutte per costruire la sua monumentale Domus Aurea. Una data storica invece per gli amanti dei fumetti: il 18 luglio 1932 esce nelle edicole italiane il primo numero della rivista Topolino. All'epoca era un giornale a grandi fogli, ben diverso dal libretto che conosciamo oggi, ma segnò l'inizio di un amore intramontabile tra l'Italia e i personaggi della Disney. Una pagina tragica di cronaca: il 18 luglio 1987 inizia la terribile alluvione della Valtellina, piogge torrenziali e il fango devastarono interi paesi. Pochi giorni dopo, una gigantesca frana in Valpola cancellò completamente i centri di Sant'Antonio Morignone e Piazza Cavallari, provocando in totale 53 vittime. Auguri a Gino Bartali, leggenda del ciclismo mondiale, ginettaccio, non solo un immenso campione su due ruote, ma anche giusto tra le nazioni per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, nascondendo i documenti falsi nei tubi della sua bicicletta. Auguri a Nelson Mandela, il leader anti-apartheid, premio Nobel per la pace e primo presidente nero del Sudafrica. In questa data tutto il mondo celebra il Mandela Day per ricordare la sua lotta globale per la libertà e l'uguaglianza. Mel Brooks, il genio indiscusso della parodia cinematografica americana, regista di capolavori della comicità come Frankenstein Junior e Mezzogiorno e mezzo di fuoco. È tutto, ancora a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Caso Rogero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, attacca il Quirinale, subisce un'ingiustizia. La tensione in Medio Oriente, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e attacca aerei contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. La guerra in Russia, oltre 370 droni ucraini intercettati nella notte su Mosca. Le elezioni americane, Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358.

0: contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scontro politico sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'omicidio di due rapinatori. Prima di entrare nel carcere di Bollate, Roggero ha attaccato duramente il Quirinale definendo la sua carcerazione un'ingiustizia. Sulla vicenda è intervenuta la premier Giorgia Meloni, che ha difeso la linea del governo contro i risarcimenti ai familiari dei criminali. Se mi aggredisci mi difendo, non è giusto che debba risarcirti, ha dichiarato il primo ministro. Nel frattempo il guardasigilli Carlo Nordio, dopo un confronto con il Colle, frena sull'ipotesi di concessione della grazia, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati replica secca: i giudici applicano solo la legge. Dall'estero, altissima tensione nel Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito con droni le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, annunciando inoltre la completa chiusura dello stretto di Hormuz, dove due petroliere avrebbero preso fuoco. Il comando centrale degli Stati Uniti ha però smentito categoricamente la notizia, definendola totalmente falsa. Secondo fonti di Teheran, nei precedenti raid aerei americani nella provincia di Hormozgan avrebbero causato 3 morti e 8 feriti. Andiamo in Ucraina. Mosca denuncia un massiccio attacco nella notte. Oltre 370 droni ucraini avrebbero preso di mira la regione della capitale russa, la maggior parte dei quali abbattuti dalla contraerea. Un altro raid invece centrato un centro logistico a Kotovsk, provocando la morte di 7 dipendenti del turno di notte e il ferimento di altre 24 persone. Negli Stati Uniti Donald Trump lancia un duro affondo contro la Cina in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon accusa Pechino di aver orchestrato la più grande violazione di dati elettorali della storia, rubando le informazioni di 220 milioni di cittadini americani. Immediata e furiosa la replica del governo cinese, che bolla le accuse come pure invenzioni, mettendo a rischio la fragile tregua diplomatica tra le due superpotenze. Per l'economia internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari a favore del Venezuela. Le risorse serviranno alla ricostruzione post-sisma, dopo che il doppio terremoto delle scorse settimane ha provocato oltre 2 milioni di tonnellate di macerie sul territorio nazionale. In chiusura lo sport, tutto è pronto a New York per la finalissima dei mondiali di calcio di domani tra Spagna e Argentina. Questa sera alle 23 ore italiana si giocherà invece la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Il calcio italiano è però in lutto per la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona. Firmò l'epico scudetto del 1985, guidò in carriera anche Inter e Genoa. Per il giornalista Gianni Brera era, per le sue origini, il suo carisma, lo Schopenhauer della Bovisa. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ruggero Vancella attacca, subiscono un'ingiustizia. Iran in fiamme, due petroliere a Hormuz, Trump ciobacca d'anticipo sul midterm, fondo sulla Cina, la bimba morta in piscina, Musumeci, presto DDL su regole. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Ruggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci? Mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza sono esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio giovedì, richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato, frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Torna lo scontro tra governo e magistrati, i giudici applicano la legge, dice l'ANM. Secondo l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, riferisce che due petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma secondo il comando centrale degli Stati Uniti la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe inoltre affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi. L'esercito ideologico dell'Iran annuncia poi di aver fermato con missili e droni quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto. Il vice governatore iraniano della provincia di Hormozgan dichiara intanto, secondo i media, che gli attacchi aerei americani hanno causato 3 morti e 8 feriti. Il presidente americano gioca d'anticipo sulle midterm e attacca a gamba tesa la Cina. Pechino è l'accusa del tycoon responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che hanno fatto infuriare Pechino. Pure invenzioni. Solo 2 mesi fa, il rilancio del dialogo tra Xi e Trump, il leader cinese lo aveva ricevuto con tutti gli onori di una visita di Stato e Trump lo aveva definito un amico, minimizzando le controversie su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare in bilico, mentre le due capitali preparano, almeno sulla carta, la visita di Xi negli Stati Uniti a settembre. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti. 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando a calcio metro in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili i tentativi di rianimarlo. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese.

0: presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. I due terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno generato finora circa 2.100.000 tonnellate di macerie, secondo una stima elaborata dal governo di Caracas col programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma, match che metterà di fronte la Joya campionessa d'Europa e l'Albi Celeste campionessa del mondo. L'Argentina punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. Ieri è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Gianni Brera lo definì lo Schopenhauer della Bovisa, il quartiere di Milano in pratica dove era nato. Ci fermiamo qua, buon proseguimento di ascolto e buona giornata. A più tardi.
1: Love his music.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Caso Rogero, il gioielliere entra nel carcere di Bollate, attacca il Quirinale, subiscono ingiustizia. Attenzione Medio Oriente, l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e attacca aerei contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. La guerra in Russia, oltre 370 droni ucraini intercettati nella notte su Mosca. Le elezioni americane, Trump accusa la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scontro politico sul caso di Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato per l'omicidio di due rapinatori. Prima di entrare nel carcere di Bollate, Rogero ha attaccato duramente il Quirinale definendo la sua carcerazione un'ingiustizia. Sulla vicenda è intervenuta la premier Giorgia Meloni, che ha difeso la linea del governo contro i risarcimenti ai familiari dei criminali. Se mi aggredisci mi difendo, non è giusto che debba risarcirti, ha dichiarato il primo ministro. Nel frattempo il guardasigilli Carlo Nordio, dopo un confronto con il Colle, frena sull'ipotesi di concessione della grazia, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati replica secca: i giudici applicano solo la legge. Dall'estero, altissima tensione nel Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito con droni le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, annunciando inoltre la completa chiusura dello stretto di Hormuz, dove due petroliere avrebbero preso fuoco. Il comando centrale degli Stati Uniti ha però smentito categoricamente la notizia,

0: definendola totalmente falsa. Secondo fonti di Teheran, i precedenti raid aerei americani nella provincia di Hormozgan avrebbero causato 3 morti e 8 feriti. Andiamo in Ucraina. Mosca denuncia un massiccio attacco nella notte. Oltre 370 droni ucraini avrebbero preso di mira la regione della capitale russa, la maggior parte dei quali abbattuti dalla contraerea. Un altro raid invece centrato un centro logistico a Kotovsk, provocando la morte di 7 dipendenti del turno di notte e il ferimento di altre 24 persone. Negli Stati Uniti Donald Trump lancia un duro affondo contro la Cina in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon accusa Pechino di aver orchestrato la più grande violazione di dati elettorali della storia, rubando le informazioni di 220 milioni di cittadini americani. Immediata e furiosa la replica del governo cinese, che bolla le accuse come pure invenzioni, mettendo a rischio la fragile tregua diplomatica tra le due superpotenze. Per l'economia internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari a favore del Venezuela. Le risorse serviranno alla ricostruzione post-sisma, dopo che il doppio terremoto delle scorse settimane ha provocato oltre 2 milioni di tonnellate di macerie sul territorio nazionale. In chiusura lo sport, tutto è pronto a New York per la finalissima dei mondiali di calcio di domani tra Spagna e Argentina. Questa sera alle 23 ore italiana si giocherà invece la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Il calcio italiano è però in lutto per la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona. Firmò l'epico scudetto del 1985, guidò in carriera anche Inter e Genoa. Per il giornalista Gianni Brera era per le sue origini, il suo carisma, lo Schopenhauer della Bovisa. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sul raccordo A5 A4 sono presenti code per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Lomello e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

скрипкарем.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buona giornata e ben ritornati all'ascolto da parte di Francesco Vitale. Apertura con la cronaca. Ha trascorso la sua prima notte nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori nel 2021. Secondo fonti interne alla struttura, l'uomo sarebbe apparso profondamente scosso, in lacrime. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pentito, Roggero ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Al momento è stato inserito in una sezione a regime ordinario. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, lo riferisce la testata Axios, citando un funzionario americano. Si tratta del primo attacco diretto di Teheran nel paese del Golfo da quasi 4 mesi. L'ultimo precedente risaliva infatti all'inizio di aprile contro un complesso petrolchimico. Non si hanno ancora dettagli precisi su eventuali danni o vittime. Il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Alexander Pochlad capo ad interim del servizio di sicurezza del paese. Pochlad, figura già nota all'interno dell'intelligence ucraina, aveva precedentemente guidato il dipartimento di controspionaggio tra il 2021 e il 2023. Torniamo in Italia per due drammatiche notizie che sconvolgono la nostra estate. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini di Genova ha comunicato con profondo dolore il decesso della piccola, arrivata alla struttura in condizioni già disperate dopo essere rimasta a lungo trattenuta sott'acqua. Un ragazzo di soli 15 anni, originario di Saronno, invece morto all'ospedale San Paolo di Savona. Il giovane è rimasto folgorato mentre giocava con un punching ball in un parco giochi a Spotorno. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per accertare le responsabilità della scarica elettrica fatale. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
8: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno. A Bolzano finisce con l'auto nel fiume Isarco, salvo il conducente. Il carrello della spesa si fa più piccolo e prudente, l'80% degli italiani si aspetta altri rincari. Iran, settima notte di raid incrociati, 3 i morti. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente Nico Gronchi inoltre ha spiegato: il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, una variabile economica strutturale, incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando i vigili del fuoco

0: Isarco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, vigili del fuoco, volontari di Oltrisarco Aslago, i sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati agli stessi carabinieri. Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la Consumer Sentiment Survey di BCG, che ha coinvolto oltre 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere Hormuz, la via d'acqua è chiusa. Avrebbe dovuto raccogliere almeno 17 miliardi di dollari il Board of Peace in uno sforzo umanitario senza precedenti per ricostruire Gaza, anzi Riviera Gaza, come la nuova striscia si presentava alla mente del presidente americano Donald Trump, ma di quel mega progetto di architettura futuristica 5 stelle, come ampiamente prevedibile, non rimane nulla e il board ha prontamente ridimensionato i suoi obiettivi: non più palazzoni né una nuova area per il turismo di lusso, bensì la costruzione di un campo profughi, per di più temporaneo, un semplice progetto pilota. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppi

0: Da precario, chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Secondo quanto appreso da fonti interne alla struttura, l'uomo è apparso profondamente scosso e sarebbe scoppiato in lacrime subito dopo il suo ingresso. Al momento Roggero è stato inserito in una sezione definita a regime ordinario. Le forze statunitensi avrebbero colpito un'area nella contea di Dashi a Bushehr, lo ha dichiarato Ehsan Jamanian, vice governatore per gli affari politici e sociali di Bushehr, l'agenzia di stampa IRNA. L'esplosione causata da questo attacco non ha provocato vittime, ha affermato facendo riferimento a un altro attacco avvenuto nella città di Chokhada, sempre nell'area di Bushehr. Gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese, lo riferiscono le autorità di Kiev citate dai media ucraini. Le forze russe hanno lanciato tra gli altri anche due missili balistici, due missili antinave, tre missili guidati a droni lungo-medio raggio contro l'Ucraina durante la notte. L'aeronautica militare di Kiev ha affermato che sono stati registrati attacchi missilistici con droni in 19 località, ma non ha specificato quanti missili abbiano raggiunto gli obiettivi. Secondo l'aeronautica militare, l'oblast di Odessa è stato l'obiettivo principale dell'attacco. Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colperà anche aree del paese. Per la giornata di oggi, sabato, il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Il rischio per la salute riguarderà l'intera popolazione a causa di una forte compressione del caldo nei grandi centri urbani, dove si registreranno temperature massime fino a 37 gradi, associate a tassi d'umidità opprimenti. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest a circa 10. Torniamo a parlare di mondiali. Stasera alle 23 Francia-Inghilterra per il terzo e quarto posto, domani la finale Spagna-Argentina. Allo stadio di New York va in scena la sfida tra Lamine Yamal e Leo Messi. Staremo a vedere per il momento. Ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Serravalle Scrivia verso Genova. Sul raccordo A5 e A4 sono presenti code per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Lomello e Borgolavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno. A Bolzano finisce con l'auto nel fiume Isarco, salvo il conducente. Il carrello della spesa si fa più piccolo e prudente, l'80% degli italiani si aspetta altri rincari. Iran, settima notte di raid incrociati, 3 i morti. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.

emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il presidente Nico Gronchi inoltre ha spiegato: il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, una variabile economica strutturale, incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. Sul posto il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, i vigili del fuoco volontari di Oltrisarco Aslago, i sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, il servizio sanitario d'emergenza e i carabinieri. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati agli stessi carabinieri. Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la Consumer Sentiment Survey di BCG, che ha coinvolto oltre 1.800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere Hormuz, la via d'acqua è chiusa. Avrebbe dovuto raccogliere almeno 17 miliardi di dollari il Board of Peace in uno sforzo umanitario senza precedenti per ricostruire Gaza. Anzi, Riviera Gaza, come la nuova striscia si presentava alla mente del presidente americano Donald Trump, ma di quel mega progetto di architettura futuristica 5 stelle, come ampiamente prevedibile, non rimane nulla. E il board ha prontamente ridimensionato i suoi obiettivi: non più palazzoni né una nuova area per il turismo di lusso, bensì la costruzione di un campo profughi, per di più temporaneo, un semplice progetto pilota. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel

0: professionalmente con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Sabato 18 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Continua l'escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate, ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Luna, luminosa d'ora, a cupri in santroposa, viaggia mano e rose. Trebuia sa mastrici.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.

0: promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 18 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in apertura di giornale. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelle e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni in interrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Sono le 17:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Visita di Salvini a Roggero in carcere a Bollate, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime

0: 170 i droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni in interrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Inter-

0: Torino International.
1: Sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
0: Torino International News.
7: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni in interrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi omaggio a Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Visita di Salvini a Roggero in carcere a Bollate, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in primo piano. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni ininterrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di nord-est e sulla Romagna. Non sono previsti cambiamenti sostanziali su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata e in nottata migliora con cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno poco nuvoloso dalla mattina alla sera, non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco dell'intera giornata, poche variazioni tra serata e nottata senza fenomeni previsti. Temperature minime stabili o lieve calo al centro nord, in rialzo al sud, massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Medio Oriente, l'Iran colpisce le basi statunitensi nel Golfo. Ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Caldo estremo, fino a 12 miliardi di costi l'anno. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni dopo i raid americani. Restano però contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ucraina, attacchi incrociati nelle ultime ore a Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. I 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov con 7 morti e 24 feriti. Nella regione di Mosca sarebbero stati oltre 370 droni intercettati dalle difese aeree, secondo le autorità russe. La tensione resta alta mentre proseguono gli attacchi sulle infrastrutture strategiche dei due paesi. Torniamo in Italia. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini oggi è andato nel carcere di Bollate. Ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelle e uno striscione che chiede la grazia. Insieme a Salvini anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Il caldo record pesa sempre di più anche sull'economia italiana, secondo Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. L'associazione parla di una tassa climatica ormai strutturale e chiede interventi concreti per affrontare gli effetti delle ondate di calore. Intanto, secondo il meteo.it, dopo 30 giorni in interrotti con temperature AFA sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. I mondiali di calcio in chiusura, cresce l'attesa per la finale in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite alla vigilia del torneo, a caccia del podio dopo la delusione dell'eliminazione in semifinale. Alla vigilia della sfida il CT spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere. Dall'altra parte Lionel Scaloni esalta il legame con il paese. L'Argentina si è unito attorno a noi, è qualcosa di commovente. Poi già Messi, lui è la storia, bisogna solo goderselo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

Ladies and gentlemen.

0: sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
8: Hola, mi amor, your loving is loco, but I wanna move on.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up!
7: Countdown! DJ Nick Gizio, the best music!